ebeda no sire odima funya meka ya ho nsa wani rinu asida wati nkan ya ma ebinom suo betumi aye.

Ukuni meni daso. Ebradi kasa. Ebradi kasa. Ebradi kasi. Ayehu tu. Onu nyam kasi.